0: Korsomi Isla, mi duci e Isla, un ban tradur pe, vasa, pita che reso viso, non stingo comprende cu, tembita non stingo traduru, pa sopra vasa, e cosa anda bene fan self, no? Tincos, tappa motivo di traduru, vasa, traduru, trabao duro, tapaga, e non ta bene fan self spreken, anto, ta hope ya ina bin tra, jet duro pa naiga kamita nanta, anto, e logro e di su mesta grandi, Dios, a mi tai amatios danki, di e lo qual con a logra in mita confia con lo bini hopi ma stanto di spes di esaki vota confio di come benoce mi ruman sicur sicuro
1: non ta falta hopi di amas pronto nos equipo nacional the blue wave e ola blow lo bai representanos duci corso de mundial 2026.